0: Sorry, sir.
1: Don't worry.
0: I'm sorry.
1: Non chiedi libertà.
2: Lo sai, non sono io.

detto sì! Io ti ho detto ripasserò! Ma no, monsieur! Tu ne preoccupa pas! Ma va!